0: mai più.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75 Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
3: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 70 49 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 70 04985.
4: Almanacco del giorno.
5: Lunedì 5 ottobre, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Placido, monaco discepolo di San Benedetto, e Santa Maria Faustina Kowalska, la celebre mistica nota come l'apostola della Divina Misericordia. Si ricorda anche il beato Bartolo Longo, fondatore del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei. Il nostro viaggio nel tempo, prima di tutto, ci fa ricordare che oggi è anche la Giornata Mondiale degli Insegnanti, istituita dall'UNESCO nel 1994, è la giornata dedicata al valore fondamentale di tutti i docenti e maestri del mondo che ogni giorno accompagnano le giovani generazioni con passione e dedizione. Il nostro viaggio nel tempo invece ci porta indietro al 1962, una data leggendaria per la cultura pop. Il 5 ottobre infatti nasce nel Regno Unito Love Me Do, il primissimo singolo dei Beatles. Nello stesso giorno debutta nel cinema britannico Agente 007, Licenza di uccidere, il primo film della saga di James Bond interpretato da Sean Connery. Nel 1988, con uno storico referendum popoloso, i cittadini cileni bocciano il regime dittatoriale dicendo no a Pinochet e aprendo la strada al ritorno della democrazia. Nel 1991 lo sviluppatore Linus rilascia ufficialmente la prima versione del kernel Linux, rivoluzionando per sempre il mondo dei software libero e dell'informatica. Chissà se qualcuno se lo ricorda. 2011, scompare all'età di 56 anni Steve Jobs, cofondatore di Apple e visionario che ha definito la tecnologia e la vita digitale moderna. I nati di oggi: Elda Lanza, la prima storica conduttrice della RAI, giornalista e scrittrice; Carlo Campanini, amato attore comico italiano da altri tempi; Kate Winslet, straordinaria attrice britannica, vincitrice del premio Oscar e dimenticabile protagonista di Titanic; Jesse Eisenberg, attore e regista statunitense, celebre per aver interpretato Mark Zuckerberg nel film The Social Network. È tutto, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto. Forza che è lunedì, restate con noi.
4: Almanacco del giorno.
6: Torino International,

0: Di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buona giornata, buon lunedì, buon inizio di settimana da tutta la nostra redazione in studio Francesco Vitale. Iniziamo dal Brasile, dove le elezioni presidenziali si chiuderanno al ballottaggio il prossimo 25 ottobre. Sorpresa al primo turno, Flavio Bolsonaro si attesta in testa con il 47,1% dei consensi, staccando di circa 2 milioni e mezzo di voti. Il presidente uscente Lula ferma al 45%, l'affluenza ha sfiorato il 79%. La democrazia ci ha dato una lezione al ballottaggio, la prova del 9, ha commentato Lula, di tono opposto il candidato bolsonarista che parla di fine dell'era del partito di Lula. Il Partito Liberale conquista la maggioranza al Senato in un'elezione che vede l'affermazione di ben 4 membri della famiglia dell'ex presidente Jair Bolsonaro. Ci spostiamo in Ucraina, non si fermano i raid della Russia, un doppio attacco con missili Banderola ha colpito il distretto industriale di Kharkiv, provocando un morto e 6 feriti. Nella regione di Poltava un drone russo ha centrato un'infrastruttura energetica, lanciando al buio oltre 22.000 persone. Le incursioni arrivano all'indomani della visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che ha ribadito il pieno sostegno dell'Europa all'Ucraina sotto il fuoco dei bombardamenti. Dalla diplomazia militare alla politica britannica, gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dei bombardieri strategici B1 dalla base britannica di Fairford. La decisione arriva a seguito di un incidente su cui è stata aperta un'indagine antiterrorismo. Londra ipotizza un coinvolgimento dell'Iran, mentre Washington parla genericamente dell'ombra di un attore straniero. Rimaniamo nel Regno Unito, dove fa discutere la mozione approvata dal Partito Verde che definisce il sionismo una forma di razzismo, chiedendo la nascita di un unico Stato democratico palestinese. Immediata la replica del Ministero degli Esteri di Israele, che ha vietato l'ingresso nel paese ai leader dei Verdi britannici Zach Polaski. Passiamo allo sport, partendo dal calcio e dal caso Cristiano Ronaldo. Dopo aver lasciato il ritiro della nazionale portoghese per essere stato mandato in panchina nella sfida contro la Norvegia, l'attaccante 41enne riceve l'apertura del CT George Jesus. Se vuole la porta aperta possiamo parlarne, decidere a lui, ha dichiarato il tecnico dopo la qualificazione del Portogallo ai quarti di Nations League. Per i motori, Max Verstappen domina e vince il Gran Premio di Sepang, mentre il giovane Antonelli conquista il secondo posto avvicinandosi al titolo. Nel ciclismo infine agli europei, vittoria al fotofinish per Remco Evenepoel, che batte l'azzurro Giulio Ciccone allo sprint finale. In chiusura andiamo in Giappone, dove scatta l'allerta rossa per la presenza degli orsi nei centri abitati. Il mese di ottobre si conferma il più critico. Il Ministero dell'Ambiente nipponico segnala oltre 17.000 avvistamenti da inizio anno, con una crescita del 40%. Gli avvistamenti si moltiplicano anche in grandi città come Sendai e per la prima volta Kobe, spingendo le autorità a rinforzare le misure di sicurezza. Mi fermo qui, vi auguro una buona giornata, un buon inizio di settimana, restate in nostra compagnia.

0: 5651922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce sono segnalate code tra Ovada e Masone in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si rallenta tra Venaria e Bruera in direzione Piacenza e tra Site Pienezza in direzione Osta. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino International.

del 25 ottobre, i candidati rimasti fuori dal secondo turno hanno raccolto complessivamente circa il 12% dei consensi. Un quarantenne è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania. L'uomo si trovava all'interno dell'edificio perché era stato fermato a conclusione di un inseguimento scaturito dal suo mancato stop a un posto di blocco. L'uomo, nato nel 1985, si trovava a bordo di uno scooter che ha forzato il posto di controllo di una pattuglia della polizia. Raggiunto dagli agenti, l'uomo è stato fermato e portato in questura, dove ha accusato il malore che gli è stato fatale. Inutili soccorsi degli uomini della Polizia di Stato e del personale del 188, per il quarantenne non c'era più nulla da fare. Le intenzioni del copilota omanita sarebbero state quelle di far schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta Channel 12, rivelando altri dettagli emersi negli interrogatori di Hamas al-Amami, sospettato del attentato terroristico in corso negli Emirati Arabi Uniti. Il 29enne avrebbe poi pensato di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l'atterraggio e di schiantarsi contro un edificio o un altro aereo dello scalo in Israele. Questa deviazione dell'ultimo momento avrebbe impedito a chiunque di dare l'allarme e di fermarlo nell'attuazione del suo piano. Addio alle case fantasma. L'Agenzia delle Entrate sta inviando, o ha già inviato, circa 20.000 lettere di conformità ai proprietari di immobili non dichiarati al catasto, scovate grazie all'intelligenza artificiale e alle ultime tecnologie che incrociano foto aeree e mappe catastali. Lo scopo è uno: portare i contribuenti a dichiarare l'esistenza di fabbricati non presenti nei registri. Sarebbe stata la totale mancanza di ossigeno a uccidere i 5 sub italiani durante l'immersione alle Maldive il 14 maggio 2026. Gli esami tossicologici non avrebbero evidenziato sostanze anomale, mentre resta da ricostruire cosa sia accaduto nella grotta sommersa dell'atollo di Vavu. Tra le ipotesi, una perdita di orientamento che potrebbe aver portato il gruppo a consumare tutta l'aria disponibile. L'inchiesta per omicidio colposo dovrà ora verificare eventuali responsabilità analizzando bombole e computer subacquei. È tutto anche per questa edizione. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto. Rimanete con noi.

0: Torino International News.
1: Una buona giornata, queste le principali notizie. Renzi, il messaggio al campo largo, uniti o Meloni si prende tutto e va al colle. Brasile, Bolsonaro vince il primo turno con il 47,03%, Lula il 45,16%, ballottaggio il prossimo 25 ottobre. Ora solare 2026, la data si avvicina, quando spostare le lancette indietro di un'ora. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.

Altrimenti lo scenario sarebbe quello di una destra che non solo tiene Palazzo Chigi, ma si prenderà pure il colle con Giorgia Meloni presidente. Ci spostiamo agli esteri, Flavio Bolsonaro vince il primo turno delle presidenziali in Brasile con il 47,03% dei voti, grazie agli oltre 56 milioni di voti ottenuti, mentre Luiz Lula da Silva ha raggiunto il 45,16% con quasi 54 milioni di voti, con una differenza tra i due di poco superiore ai 2 milioni. Non avendo raggiunto la soglia del 50% dei voti, Bolsonaro e Lula andranno al ballottaggio il prossimo 25 ottobre per stabilire chi sarà il 40° presidente del Brasile. Gli altri candidati si sono fermati tutti sotto il 3% e complessivamente hanno raggiunto circa il 12%. La cronaca manca sempre meno al passaggio dall'ora legale a quella solare. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre cambierà l'ora. Ciò significa che alle 3 del mattino le lancette dovranno essere riportate indietro di un'ora, tornando alle 2, con non pochi effetti sul nostro organismo. L'effetto immediato del cambio d'ora sarà una notte più lunga e un'ora in più di sonno. In compenso le giornate sembreranno più corte e ci saranno più ore di buio. Questo cambiamento può incidere anche sulle abitudini quotidiane, dagli spostamenti casa lavoro e le attività pomeridiane di adulti e bambini. Il cambio d'ora può provocare anche temporanei disturbi come la sonnolenza, l'irritabilità e lievi variazioni dell'umore. Economia. Delfin si impegna a sostenere l'offerta di Intesa SP su MPS, la holding titolare di una partecipazione pari a 534.676.825 azioni del Monte, ha assunto nei confronti di Intesa SP un impegno formale di adesione all'offerta lanciata dall'istituto guidato da Carlo Messina su MPS. E chiudiamo con lo sport. L'Italia torna in campo in Nations League. Oggi, lunedì 5 ottobre, gli azzurri sfidano la Turchia allo stadio Dall'Ara di Bologna nella quarta giornata del torneo. La squadra di Mancini è reduce dal pareggio contro la Francia, fermata sull'1-1 a Parigi, mentre all'esordio era stata battuta per 2-0 dal Belgio a Roma e a Bursa aveva battuto proprio la Turchia di Montella per 4-1. Calcio d'inizio alle ore 20:45. Era questa l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Ci sentiamo alla prossima edizione.

0: 5651922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto, una buona mattinata e un buon lunedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per un incidente tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo dunque della provincia di Cuneo per segnalare che sulla provinciale 162 si viaggia a senso unico alternato in corrispondenza del comune di Bossolasco in fascia oraria 8:30-16:30. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: Torino International News.
1: Una buona giornata, queste le principali notizie. Bartolo in campo per la presidenza della regione Sicilia. Brasile, Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno, sfida decisiva al ballottaggio. E ancora Chiara Poggi, genitori al programma Verissimo. La giustizia ci ha dato Stasi come colpevole, per noi è lui. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it.

al ballottaggio contro il presidente uscente Lula da Silva. Il senatore ha ottenuto il 47,14% dei voti, mentre Lula si è fermato al 45,03% con uno scarto di circa 2 milioni e mezzo di preferenze. Il risultato porta i due candidati alla sfida decisiva del 25 ottobre. I candidati rimasti fuori dal secondo turno hanno raccolto complessivamente circa il 12% dei consensi. La cronaca: ospiti a Verissimo, Rita Preda e Giuseppe Poggi hanno parlato della nuova indagine sul delitto della loro figlia Chiara, che vede come unico indagato Andrea Sempio. A noi la giustizia ci ha dato un colpevole, per noi è stati, ha affermato il padre della ragazza uccisa il 13 agosto del 2007 nella villetta di Via Pascoli a Garlasco, in cui viveva con la famiglia. Economia: addio alle case fantasma, l'Agenzia delle Entrate sta inviando o ha già inviato circa 20.000 lettere di conformità ai proprietari di immobili non dichiarati al catasto, scovate grazie all'intelligenza artificiale e alle ultime tecnologie che incrociano foto aeree e mappe catastali. Lo scopo è uno: portare i contribuenti a dichiarare l'esistenza di fabbricati non presenti nei registri. A finire nel mirino del fisco non sono soltanto questi ultimi, ma anche altre variazioni minori delle mappe catastali rimaste fuori dagli archivi pubblici, un piano in più non denunciato, una mansarda trasformata in abitazione o la costruzione di garage e depositi. E chiudiamo con lo sport: un Max Verstappen vecchio stile, un Kimi Antonelli ottimo secondo che vede il mondiale sempre più vicino ed una Ferrari che prima sbaglia tutto con una strategia gomme da horror e poi si salva con un podio firmato Lewis Hamilton. Il Gran Premio del Bahrain, andato in scena a Sepang in Malesia a causa della guerra nel Golfo, parte in grave ritardo per via del solito diluvio equatoriale e premia i due piloti del circus più bravi a districarsi tra le insidie della pista bagnata, ovvero l'olandese volante e il leader del mondiale. Così l'alfiere Red Bull conquista la prima vittoria stagionale in una pazza gara, mentre il driver italiano allunga le mani sul mondiale dopo il ritiro del compagno di squadra George Russell, crollato a meno 84 in classifica. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Una buona giornata, queste le anticipazioni, disegno di legge antisemitismo, Renzi sempre dalla parte di Liliana Segre. Spagna, Sanchez annuncia elezioni anticipate il prossimo 29 novembre. Firenze, trovata bombola di gas sotto il Davide in piazzale Michelangelo. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
7: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Poeris. Apriamo con la politica. In un mondo di Francesca Albanese, io sono fiero di essere sempre dalla parte di Liliana Segre, che significa essere dalla parte di me stesso. È questa la posizione che Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha espresso nell'intervento di chiusura alla Leopolda. Ho letto da qualche parte imbarazzo della Leopolda per le parole di Fedez sul disegno di legge antisemitismo. Noi non abbiamo imbarazzo nel dire che

0: degli errori e non ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati. La cronaca: a Firenze una bombola di gas è stata ritrovata sotto il Davide in piazzale Michelangelo, una delle mete panoramiche della città. A fare la scoperta intorno alle 7.30 di oggi un'addetta di Alia Servizi Ambientali, la società di gestione del servizio dei rifiuti. L'operatrice ha dato l'allarme al numero unico di emergenza 112. Sul posto pattuglie dei carabinieri artificieri dell'arma, al vaglio degli investigatori i video delle telecamere. Accertamenti sono in corso e al momento non è noto se la bombola fosse piena o esaurita. L'area è stata comunque messa in sicurezza. Economia: circa la metà delle 22.000 stazioni di servizio presenti in Italia praticano ormai un tetto ai prezzi sulla falsa riga di quello introdotto lunedì scorso da Eni. Lo segnala Staffetta Quotidiana, spiegando che ieri erano complessivamente 10.601 per la benzina e 10.712 per il gasolio. E concludiamo con lo sport. Yannick Sinner resta numero uno del mondo. La sconfitta di Alexander Zverev nei quarti di finale dell'ATP 500 di Pechino per mano di Novak Djokovic, che si è imposto in 3-7 con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, ha regalato all'azzurro la certezza di restare al primo posto del ranking ATP almeno fino a Vienna, ATP 500 in programma a partire dal 26 ottobre e a cui Sinner arriva da campione in carica. Yannick però è ancora alle prese con l'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi dalla finale di Wimbledon, vinta proprio contro Zverev, primo inseguitore del ranking, e non ha ancora confermato la sua presenza in Austria. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
1: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea.
5: Torino International News.
6: Un drone viola lo spazio aereo lituano. Callas, prepararci a possibili attacchi da Mosca. I paesi del G7 rilasceranno scorte di petrolio per far scendere i prezzi. Francia, gli studenti non si fermano. Il ministro dell'interno parla di oltre 5.000 arresti. Sì del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica e scostamento di bilancio dello 0,3% per energia e difesa. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Un drone ha violato lo spazio aereo lituano, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Le forze armate lituane informano possibile allarme per incursione aerea, cercate un luogo sicuro, se notate un oggetto sospetto, tenetevi a distanza e chiamate il 112, attendete il cessato allarme, hanno dichiarato le autorità in un messaggio di emergenza pubblicato anche sul sito del servizio pubblico radio televisivo. Ancora notizie, ancora esteri, i paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi per allentare la pressione sui prezzi alla pompa e hanno concordato di non limitare le esportazioni. Per questo settore lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron, aggiungendo che non ci saranno limitazioni né divieti alle esportazioni tra i 7 paesi. Lavoriamo in modo coordinato per contribuire alla riduzione dei prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, rivendica il capo dell'ISEO. I 7 paesi, oltre alla

superiori, hanno dichiarato alcuni sindacati in un comunicato stampa. Invitiamo i colleghi a cogliere le opportunità di mobilitazione del 6 ottobre anche attraverso lo sciopero, aggiungono così, riporta Le Parisienne. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al documento programmatico di finanza pubblica, uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per energia che per difesa. La richiesta di flessibilità che il governo avanza, viene spiegato, vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. La proposta italiana di considerare l'impatto dell'inflazione sul sentiero di spesa non nasce per chiedere una diversa ulteriore flessibilità, ma viene fatta per richiamare l'attenzione sul fatto che target di 3 anni fa, fissati con un tasso di inflazione profondamente diverso, non possono non considerare il diverso impatto che l'inflazione ha avuto sul sentiero della spesa nominale, ha precisato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa seguita al Consiglio. Abbiamo approvato il DPFP, che arriva in un contesto particolarmente complesso sotto molteplici profili, quindi fare previsioni diventa sempre più complicato, ha continuato. Lo Sport Nations League, Francia-Italia, finisce 1-1, seconda prova positiva degli azzurri. Blues ancora a punteggio pieno dopo le prime due partite, prestano gli azzurri che però hanno le uniche due occasioni da rete dalla prima metà di gioco. Le reti tutte nella ripresa, francesi in 10 dall'85esimo. È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

0: @torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori lungo la provinciale 8 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Brossasco. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: Torino International News.
1: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni di DL antisemitismo, Renzi sempre dalla parte di Liliana Segre. Cremlino su truppe in Estonia, disponiamo dei mezzi per monitorare i confini. E ancora Pamela Genini, Gianluca Soncin chiede scusa alla famiglia, comprendo il peso delle mie azioni. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa. La vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano in un mondo di Francesca Albanese. Io sono fiero di essere sempre dalla parte di Liliana Segre, che significa essere dalla parte di me stesso. È questa la posizione che Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha espresso nell'intervento di chiusura alla Leopolda. Ho letto da qualche parte imbarazzo della Leopolda per le parole di Fedez, secondo cui il disegno di legge antisemitismo non è una priorità per il nostro paese. Noi non abbiamo imbarazzo nel dire che dietro Hamas e Hezbollah ci sono i soldi degli iraniani che vogliono far fallire le leadership arabe riformiste, ha aggiunto l'ex presidente del Consiglio. Ci spostiamo agli esteri, non ci devono essere dubbi che il nostro Ministero della Difesa e altri servizi competenti dispongono del necessario potenziale di intelligence per monitorare e valutare adeguatamente la situazione ai confini. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando quanto scritto dal Financial Times, secondo il quale l'Estonia sta trasferendo le proprie truppe verso il confine con la Russia. La cronaca in questo momento di grande dolore e profonda tristezza, porgo le mie scuse alla famiglia di Pamela. Iniziano così le brevi dichiarazioni spontanee di Gianluca Soncin, l'imprenditore accusato del delitto pluriaggravato della compagna uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre del 2025. Da quel giorno le nostre vite sono profondamente cambiate e so che il perdono non si può pretendere. Economia, carta del docente 2026, l'importo sarà stabilito a gennaio 2027, ANIEF ricorda le novità della normativa e le procedure per ricorrere. Ai nostri microfoni Chiara Cozzetto.
3: Per l'anno scolastico 2026

0: www.italiani.org è il nostro sito, perché ricordiamo che quanti non avessero percepito negli anni precedenti, pur avendo un contratto al 30 giugno, al 31 agosto o con supplenze breve saltuarie, il diritto alla carta del docente, che ricordiamo per il 30 giugno è stato riconosciuto solo dallo scorso anno, potranno aderire al nostro ricorso e ottenere il beneficio in tribunale.
1: E concludiamo con lo sport. In questa lunga sosta sono stato bene con i ragazzi, sono stato benissimo con loro e penso si siano divertiti, ma adesso dobbiamo chiudere in bellezza contro la Turchia, da affrontare con la massima attenzione dimenticando il sacco di Bursa. L'errore sarebbe pensare che la partita con la Turchia sia una semplice partita. Pensare questo sarebbe un errore madornale, dobbiamo approcciare bene la gara. Lo ha detto il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini in vista della sfida di Bologna stasera alle ore 20:45. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

0: sfrattiamo i super ricchi per difendere i nostri quartieri, per difendere il diritto allo studio. Da Napoli a Parma, da Firenze a Bologna e Padova fino a Torino, tornano le tende davanti alle università. E nel caso piemontese, davanti a Palazzo Nuovo in via Sant'Ottavia, sede dei dipartimenti umanistici dell'Università degli Studi di Torino. Si tratta di una mobilitazione promossa e organizzata dalla CAU, collettivo auto-organizzato universitario, su tutto il territorio nazionale, con flash mob diffusi davanti ad alcuni dei più importanti atenei. 6 diverse città italiane e una sola protesta: mobilitarsi contro la costruzione di studentati privati con fondi pubblici del PNRR. Accendiamo la miccia in ogni scuola sull'esempio di quanto sta accadendo nelle ultime settimane in centinaia di istituti in Francia. È una mobilitazione studentesca permanente quella che ha avuto inizio al suono della prima campanella di oggi da parte di centinaia di studenti torinesi su iniziativa di Osa Torino, opposizione studentesca d'alternativa. Oggi abbiamo deciso di occupare per lanciare un messaggio forte contro il razzismo, la guerra e una scuola che il governo vuole trasformare sempre più in una caserma. Le prime occupazioni hanno avuto luogo al liceo statale Regina Margherita di via Valperga Caluso, dove all'entrata dell'istituto è stato esposto lo striscione recante la scritta «Regina occupato contro la scuola caserma, il razzismo e la guerra». «Vogliamo che i soldi vengano spesi per risolvere i veri problemi, non per la guerra», spiegano dall'organizzazione politica di studenti medi torinesi, ma la mobilitazione permanente è stata rilanciata anche su scala nazionale. Contemporaneamente l'occupazione ha interessato anche l'istituto superiore Carlo Ignazio Giulio di via Bidone. Abbiamo delle infrastrutture pericolanti come tetti che crollano, porte bucate, termosifoni non funzionanti, scuole che si trasformano in cantiere, piove in palestre e corridoi, denunciano nella nota dagli istituti torinesi. Al Regina Margherita siamo reduci da numerosi cambi di reggenti e nonostante le lamentele da parte degli studenti la situazione non è cambiata e ancora adesso questa figura è distante. Tra le motivazioni dell'occupazione anche la restrizione del nuovo regolamento come il massimo di 5 entrate e uscite nel trimestre e 8 nel pentamestre. Superato questo limite, si può arrivare alla nota disciplinare, se non addirittura alla sospensione. E poi dicono che il problema della scuola non sono gli stranieri, la realtà è che il problema è chi sta in alto, che non riesce a parlare di giovani e di scuola, che non può essere migliore se non in una società differente, che prende le distanze dalla guerra, l'imperialismo e il razzismo. Con questa occupazione chiediamo venga garantito il diritto allo studio a tutti e delle condizioni più dignitose per chi ogni giorno deve entrare in queste strutture. Armi, 4 kg di droga nel frigo del garage, 19.500 euro nel comodino, 24enne arrestato a Torino, cittadino italianissimo. Gli agenti hanno trovato di tutto perquisendo la sua casa al termine di un'articolata attività di polizia giudiziaria condotta dagli agenti del commissariato San Secondo. La polizia di Stato ha arrestato il giovane per detenzione di sostanze stupefacenti e per detenzione e porto illegale di armi. L'uomo è stato anche denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di armi o munizioni. Ma parliamo anche di eventi, perché nel secondo fine settimana di ottobre a Condove torna la Fiera della Toma, che valorizza il patrimonio culturale ed economico rappresentato dall'agricoltura e dalla zootecnia alpina. La Fiera della Toma, patrocinata dalla città metropolitana di Torino, è inserita nel calendario della rassegna enogastronomica Gusto Valsusa. Si terrà dal 9 all'11 di ottobre, appunto a Condove. Bun presca aici cu informațiile acestei zile, asta și pentru că trebuie să vă las neapărat în continuare cu interviul pregătit de Cosimo, mereu on the road după orele 15, DJ Nică, imediat după cu multe hituri. Zi frumoasă!
1: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano. Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International e bentornato Gaetano Maugeri. Ciao Gaetano.
2: Ciao Cosimo.
1: Ciao. Bentrovato anche a te. Direttore dell'Area 12, e andiamo a parlare di un evento che ci sarà nel prossimo weekend, quindi sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 11 alle 19, poi raccontiamo tutti i dettagli, all'Area 12. Perché cosa succede?
2: Beh, innanzitutto buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Succede che compiamo ben 15 anni dal fatidico giorno dell'inaugurazione. Esatto. E quindi è giusto festeggiarlo col territorio, con i nostri clienti, con chi tutti i giorni ci viene a trovare, ci sceglie, ci preferisce e ci apprezza per quello che facciamo.
1: E io aggiungerei anche che si festeggia in un modo molto particolare per Torino, perché c'è proprio un liquore che proprio richiama Torino, no? Che abbiamo appunto la Tobi Experience, e quindi andiamo a vedere Ciocco Bicerin Fest, che quindi proprio il classico liquore torinese. E quindi non perché usarlo appunto per questa bellissima festa, questa manifestazione che voi avrete all'Area 12.
2: Sì, diciamo che per promuovere, per ringraziare i nostri clienti, come ti dicevo, e festeggiare, sicuramente la torta è giusto che ci sia. E allora abbiamo fatto abbiamo immaginato ancora di più quello che poteva essere l'evoluzione della torta cioccolato, eccellenza di Torino, ma un'altra eccellenza con la quale si fa che si usa il cioccolato è il Bicerin, altra eccellenza nata a Torino. E allora, per promuovere e valorizzare e dare luce a quello che sono due delle eccellenze migliori di Torino, ovvero appunto il cioccolato e il Bicerin, abbiamo voluto legare il nostro compleanno, un evento importantissimo, a queste due appunto eccellenze. E l'abbiamo fatto in collaborazione con uno dei principali, direi, attori nel panorama torinese per l'organizzazione di Food Experience, che è appunto To Be Event e To Be Experience.
1: Allora, volevo un pochino dare i dettagli, no, delle due giornate. Quindi sabato 10 dalle 15 alle 17.30 c'è una masterclass appunto.
2: Allora, con sabato e domenica due giorni innanzitutto pieni dalle 11 alle 19 di attività in galleria. La galleria sarà innanzitutto piena di degustazioni gratuite per tutti i nostri clienti di cioccolato e le derivazioni del cioccolato, le sue mille sfaccettature, e il Bicerin anch'esso nelle sue diciamo numerose eccellenze. Sabato specifico dalle 15.30 alle 17.30 andremo ad avere un talk con i principali attori di quello che è la storia del Bicerin. Ti dico solo che verrà Alberto Landi, che è il direttore del caffè al Bicerin, dove la storia ci insegna che nel 1763 è nato il Bicerin a Torino,
1: che prende il nome in piemontese dal bicchierino.
2: Esatto, esattamente. Quindi inizieremo con lui a chiacchierare di Bicerin, proseguiremo con altri importanti attori famosi di realtà importanti di Torino, come per esempio la Baita, la Perla di Torino, famosa cioccolateria torinese, Peirano, pasticceria in Trovaia, insomma, e tutta una serie di altre attività che hanno dato lustro a queste due eccellenze, cioccolato e Bicerin.
1: Volevo precisare che il Bicerin è famoso anche i frequentatori appunto di quel bar, no? Dell'antico del 763, dove quelli che frequentavano di più sono stati Cavour, Puccini, Umberto Eco. Cioè abbiamo avuto dei personaggi veramente molto importanti, no? Che quindi erano abitudinari ad essere gli assaggiatori del Bicerin.
2: Assolutamente sì, ed è per questo che io sono veramente molto felice e onorato di avere il rappresentante del caffè, dello storico caffè al Bicerin, che ci verrà a parlare di questa eccellenza, di come viene fatta, di come viene realizzata, della ricetta classica, della ricetta madre, e insieme a lui appunto tutti quelli che sono gli ingredienti, il cioccolato per l'appunto, eccellenti, che hanno deciso di venire con noi a bordo per appunto spiegare e raccontarci quello che è questo fantastico mondo del cioccolato e del bicerin.
1: Troveremo vari tipi, no, di bicerin, perché a parte il classico, quello tradizionale, ci sarà il gianduia, il cioccolato fondente, aromatizzato anche all'arancia, quindi varie degustazioni.
2: Sì, partiamo dal grande classico, chiamiamolo così, ma poi ovviamente negli anni l'evoluzione ha portato ad avere anche determinate altre gusti, chiamiamole così, per anche per raccogliere un po' appunto i gusti delle preferenze di tutti i loro clienti, quindi l'evoluzione del bicerin, come è nato e dove siamo oggi, cosa abbiamo oggi nel mercato torinese.
1: Poi il corner, diciamo che saranno appunto creati in collaborazione con NIMS, che è il gruppo Lavazza, quindi teniamo
2: NIMS a precisare sarà il nostro
1: questo.
2: Sponsor, sarà il nostro sponsor che fornirà insieme anche a Caffè Verniano il caffè per la realizzazione del bicerin. E aggiungo anche che oltre a questi banchetti degustativi in tutta la galleria, avremo anche altre attività. E ci tengo a dirlo perché non solo accontenteremo il palato di tutti i nostri clienti, ma anche il gioco per i più piccoli, perché avremo dei laboratori legati al cioccolato, quindi alla decorazione del cioccolato, avremo delle masterclass per i più grandi legati a come fare un bicerin, come fare il cioccolato, come trattare il cioccolato. Quindi diciamo che sarà una due giorni di eventi aperto ad un pubblico variegato e da zero a 100 anni, quindi chi non ama il cioccolato, chi non ama il bicerin in tutti i suoi gusti.
1: Io volevo precisare solo una cosa: i vari appuntamenti che ci sono nelle due giornate, volevo dire i titoli, quindi appunto abbiamo parlato prima della Masterclass Choc Experience, poi abbiamo la storia del bicerin, poi abbiamo l'evoluzione del cioccolato e quando il cioccolato incontra il vermouth, 17:30 il taglio della torta, perché giustamente c'è la festa dei 15 anni dell'area d'oggi, quindi non si può non festeggiare con un taglio della torta.
2: L'evento è in continua, diciamo, evoluzione, perché comunque è bello perché ulteriori partner che stiamo coinvolgendo vogliano anch'essi partecipare e quindi stiamo ancora di più arricchendo il nostro palinsesto di programmi su domenica 11. Infatti per questo consiglio ai nostri clienti, ai nostri ascoltatori, di collegarsi sul nostro sito internet www.area12.to.it o sul nostro profilo Instagram per tenersi aggiornati su tutte quelle che saranno le certezze che abbiamo appena detto, ma le evoluzioni che avremo nei prossimi giorni a riempire ancora di più il palinsesto già creato.
1: Volevo precisare che c'è appunto anche gli incontri per i bambini, dove c'è appunto tutti e due i giorni, quindi a scuola di cioccolato, di fava e cacao, che si tira dalle 11 alle 14 e poi dando via appunto alle 11:15 al Choco Topping Lab, 14:15 sempre appunto i pittori del cioccolato. E poi ogni bambino riceverà un grande biscotto di frolla, pancake da decorare, con una sacca posso, un piattino di cioccolato fuso, che sia al fondente o al latte, con una selezione di zuccheri colorati, granella di nocciole e gocce di cioccolato.
2: Abbiamo detto questo serve, come ti dicevo, per allietare, per far divertire, e io dico che giocando si impara, quindi anche i più piccoli potranno giocare ma imparare a fare il loro biscotto al cioccolato.
1: Bisogna prenotarsi quindi per gli appuntamenti. C'è anche l'indirizzo tobexperience.it/evento/area-12/.
2: Sì, ripeto, sono degli accrediti gratuiti che però ci servono a quantificare e ad avere, come dire, il numero preciso di clienti, bimbi, adulti a cui poter giustamente dare il loro spazio e coinvolgere durante questi eventi.
1: E quindi allora io ti ringrazio tantissimo di aver parlato di questa bellissima esperienza che andremo a vivere tutti insieme appunto all'area 12 il sabato 10 e domenica 11 di ottobre. E cosa dire ancora?
2: Prossimo.
1: Gaetano, ti ringrazio tantissimo e allora ci vedremo tutti all'area 12.
2: Ci vediamo tutti sabato 10 e domenica 11 all'area 12. Vi aspetto tutti. Buona serata.
1: Grazie a te.
2: Certo. Ciao.
1: Ciao.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Gli Stati Uniti ritirano i bombardieri dalla base RAF di Fairford dopo l'incidente che ha portato ad un'indagine antiterrorismo. Sanchez convoca le elezioni anticipate il 29 novembre, sciolte le camere dopo la bocciatura dei decreti casa. L'Estonia avvicina le truppe al confine con la Russia. Il paese si dota di armi per colpire in profondità. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Lunedì 5 ottobre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dei loro bombardieri strategici B-1 dalla base militare britannica di Fairford in seguito al recente incidente che ha portato all'apertura di un'indagine antiterrorismo con diversi aspetti poco chiari. Londra aveva segnalato chiare indicazioni di un coinvolgimento dell'Iran nella vicenda, circostanza smentita da Teheran, mentre Washington aveva parlato del ruolo di un attore straniero. Andiamo in Spagna, ho deciso di convocare oggi stesso il Consiglio dei Ministri per sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate il prossimo 29 novembre. L'ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in una dichiarazione istituzionale. Ha trascorso il fine settimana consultando il Partito Socialista, ministri e membri dell'esecutivo. La fine naturale della legislatura sarebbe stata a luglio 2027, ma ha deciso di anticipare le elezioni sull'onda delle proteste di piazza per la bocciatura dei decreti casa al Congresso spagnolo. Spostiamoci in Estonia. Tallinn sta spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante, mentre il paese, schierato in prima linea nella NATO, si prepara ad una potenziale aggressione russa al di là dell'Ucraina. Lo scrive in esclusiva il Financial Times. I vertici militari dei servizi estoni non credono che Mosca voglia una guerra su vasta scala con la NATO, almeno nei prossimi due anni, ma ritengono che la Russia si stia preparando ad un potenziale conflitto futuro con la piccola nazione baltica. Ancora esteri, Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40esimo presidente del Brasile. Il candidato trumpiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%, con una differenza tra i due di circa 2 milioni e mezzo di voti. L'affluenza è stata del 79%. Torniamo in Italia. In chiusura, la Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva da mettere in atto entro fine ottobre. Il collegio dei giudici presieduto da Giuseppe Ondei ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di ADL SPA, che avevano chiesto la sospensione.

stato il singolo più venduto nel 1995, almeno negli Stati Uniti, e questo sicuramente gli ha permesso anche di avere una notorietà in tutto il resto del mondo, anche perché ce lo ricordiamo benissimo, intanto come colonna sonora del film Crimini Pericolosi, Dangerous Mind, con protagonista Michelle Pfeiffer, che fa parte anche dello stesso videoclip, ma poi perché questo brano inizialmente doveva essere utilizzato per un altro film, Bad Boys, e poi in realtà insomma si è deciso chiaramente di assegnargli questa pellicola cinematografica. E tra l'altro la melodia e il coro provengono da Pastime Paradise di Stevie Wonder, che era stato pubblicato nel 76. All'inizio Stevie Wonder non voleva proprio dare il permesso di usare questa sua canzone, proprio perché Julio, che è chiaramente è colui che abbiamo appena sentito qui nel pomeriggio di Torino International, usava spesso un linguaggio volgare, e da lì solo avendo la come dire, la concessione che nessuna parolaccia sarebbe stata inserita nel testo, allora Stevie Wonder aveva dato

0: dato ufficialmente il suo permesso per l'utilizzo, insomma, del campionamento del brano. Devo dire, mi piace sempre riascoltarlo, anche in questo lunedì 5 ottobre, quando siamo entrati ufficialmente nella prima parte di Meron Road, l'appuntamento pomeridiano che da lunedì al venerdì vi accompagna. Io sono Maria Teresa Mirelli, pronta come sempre a restare con voi fino alle 17.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Vacanța s-a terminat, dar casa ta are nevoie de mobilă nouă? La Febal Casa, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români, cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febal Casa Corso Grosseto îți transformă casa în acasă. Plata în rate, proiectare, transport și montaj cu personal intern. Sună acum la 389-790-3258 și fixează o programare. 389-790-3258. Facebook și Instagram. Febal Casa Corso Grosseto.

Questa è Il Labirinto, brano con cui Luque si era presentato per la prima volta in gara tra i Big al Festival di Sanremo, edizione proprio di quest'anno, ed è riuscito ad avere un ottimo piazzamento al 12° posto. Un brano che ha fatto parte della sua ristampa digitale del 6° album Il mio lato peggiore, dove all'interno c'erano anche Falco a metà. Vi ricordate il duetto fatto proprio con Gianluca Grignani? Bentrovati come sempre nell'appuntamento di Merondo Road. Andiamo a dare un'occhiata a che cosa si celebra in questo inizio di settimana, in questo lunedì 5 ottobre. Ora, la ricorrenza, quella più seria, la conosciamo, la sappiamo, è la giornata mondiale degli insegnanti, però a me piace andare a scoprire quelle che sono le diverse ricorrenze curiose, bizzarre e non necessariamente ufficiali, che spesso sono nate all'estero e che poi vengono celebrate in varie parti del mondo. Per esempio, oggi è il National Get Funky Day, cioè un invito a scatenarsi, rompere la monotonia e lasciarsi andare a un po' di brio e positività. Avremo sempre tutti bisogno di positività. Poi c'è anche il Global James Bond Day, come il Shakespeare Day, cioè sono dedicate rispettivamente all'agente 007, proprio per celebrare la prima uscita di questa saga cinematografica, che è avvenuta il 5 ottobre 1962, e vi dicevo è anche una giornata che celebra le spie più eleganti, quelle di stile del cinema, ma sofisticate. Oggi è anche il National Kiss of Wrestling Day, cioè è una giornata dedicata a dare un bacio, ma chi ha un lottatore di wrestling a trovarlo, insomma, non è così facile. Così come si celebra un classico dolce americano, l'Apple Betty, a base di mele cotte e strati di pan grattato speziato, simile a crumble, che evidentemente piace molto oltreoceano. E poi a chiudere questa serie di ricorrenze decisamente bizzarre è la National Do Something Nice Day, cioè una giornata dedicata a compiere dei piccoli atti di gentilezza spontanea, ovviamente, verso estranei, amici o colleghi. In realtà, come sempre ho detto, la gentilezza non dovrebbe essere solo una volta all'anno, ma applicarla tutti i giorni.

sarà davvero la musica a cambiare il mondo. Quello che ci auguriamo, spirituale Biagio Antonacci in collaborazione con Safe, un brano che fa parte di Mustang, l'ultimo album di Biagio Antonacci che è uscito lo scorso 25 settembre, che fa parte tra l'altro delle nostre novità presentate proprio venerdì scorso nell'appuntamento di Marion Road. Vi dicevo, come si può cambiare vita? Beh, ci sono tanti modi per poterlo fare, ancor meglio se si riesce a cambiare vita lavorando da remoto, e quindi un bel viaggio può permettere di guadagnare, ma allo stesso tempo di cambiare abitudini, e magari una nuova città ci permette insomma di lavorare da remoto, però riuscendo sempre ad ottenere dei benefici, soprattutto superando la famosa burocrazia con documenti da compilare che poi devono essere presentati a diversi organi, servizi bancari da attivare, assistenza sanitaria e così via. Ecco dunque che è stata pubblicata la nuova classifica, proprio per cercare di raccontare questo lato del nomadismo digitale, che ha confrontato 17 destinazioni tra le più gettonate da chi sceglie di viaggiare lavorando all'estero, e soprattutto considerando anche gli ostacoli che si incontrano dopo l'arrivo. E allora, il paese migliore in cui trasferirsi è, attenzione, la Georgia, sì, nel Caucaso, e forse grazie alla semplicità delle sue procedure, dalla possibilità per i cittadini stranieri di aprire un conto corrente bancario con il solo passaporto in tempi che possono essere di poche ore, insomma tutti questi fattori sono determinanti per sceglierla come miglior destinazione per trasferirsi e lavorare ovviamente da remoto. Quindi questo è sicuramente un merito per la Georgia, ma non è l'unico paese, perché la classifica ne comprende ben 10, una vera e propria top 10, dove al secondo e al terzo posto troviamo rispettivamente il Perù e il Sudafrica. Intanto il Perù, perché consente la residenza permanente a tempo indeterminato. Anche se uno ha una soglia di reddito bassa e non guadagna magari il primo posto a causa della sua esposizione ai terremoti, il Sudafrica invece viene segnalato per alcune procedure semplici per quelli che sono i non residenti, come la mancanza dell'obbligo di registrazione dell'indirizzo o del codice fiscale. Poi si completano la Thailandia e la Malesia, due destinazioni nelle quali lo studio evidenzia i programmi di visto specifici per nomadi digitali, e evidentemente le procedure anche sono piuttosto moderate. E poi, per chi immagina di cambiare vita però restando più vicini all'Italia e magari approfittando di alcuni paesi europei, in questa top 10 trova anche la Croazia, l'Ungheria e il Portogallo, dove ci sono sempre delle pratiche necessarie per organizzare un soggiorno lungo, però riescono evidentemente a soddisfare tutti i requisiti. A chiudere questa speciale classifica ci sono gli Emirati Arabi Uniti, che ci credono ancora nonostante il periodo di guerra, e quindi riescono ancora una volta ad accaparrarsi una posizione in questa classifica che ci ha permesso di scoprire quali sono i migliori paesi in cui cambiare vita lavorando da remoto per questo 2026. Torino, International Reality Radio. I heard what you said just as I was tasting freedom. Don't want the pills,

0: Torino International.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

0: Inverno dei fiori, quanto mi è piaciuto questo brano quando l'ha presentato a Sanremo 2022. Ma lui è Michele Bravi, che tutti noi conosciamo, che sarà impegnato in quella che è la commedia musicale Tour, come il nome del suo ultimo lavoro uscito lo scorso aprile. Lo porterà nei teatri italiani per questo autunno. Tra le tante tappe che farà a partire dal 2 novembre c'è anche quella a Torino al Teatro Colosseo, esattamente il 9 novembre.
1: Torino International.

bello quando due giovani cantautrici come Ariete e Angelina Mango si incontrano, scrivono a quattro mani questo pezzo e alla fine lo pubblicano. Che bella vita! Una canzone che racconta comunque non solo la crescita personale, ma anche l'amicizia e il valore degli incontri che poi indubbiamente cambiano la vita e cambiano il proprio percorso. Se Angelina Mango è già stata a Torino proprio al Teatro Colosseo lo scorso 16 marzo, Ariete inizierà il suo tour a novembre e farà tappa anche al Teatro della Concordia a Venaria, che ormai è diventata una delle sedi preferite da molti artisti, il prossimo 21 novembre. Ma andiamo a scoprire, a proposito invece di Torino, di un appuntamento che tra qualche giorno arriverà nella nostra città per la sua sesta edizione. Sto parlando di Buonissima. Viene considerato un po' l'appuntamento enogastronomico più importante dell'anno, perché si parla di cultura enogastronomica locale, mondiale, contemporanea e tradizionale. Come lo si fa? Beh, attraverso le cene, le degustazioni, ma soprattutto i talk e le masterclass. Ancora una volta la manifestazione si snoderà toccando i luoghi più importanti, insomma, della città, che possono essere luoghi d'arte, che possono essere grandi palazzi di Torino, proprio per cercare di rappresentare un'occasione di visitare anche ambienti che è difficile poter fruire normalmente. L'idea è quella di coinvolgere tutta la città giorno per giorno, appunto da mercoledì 21 a domenica 25 ottobre, grazie ai suoi 200 appuntamenti che permetteranno a 150 chef che arrivano da tutto il mondo, insomma, di manifestare la propria bravura. Per saperne di più, anche per prenotarsi, insomma, in occasione di questo appuntamento direi unico, tra l'altro sono 70 i luoghi diffusi tra spazi culturali, musei, ristorante, piole, eccetera, basta andare sul sito ufficiale, che è buonissimatorino.it.

0: sento bene, Arisa. Beh, dovrebbe essere un po' il nostro mantra di ogni giorno, anche quando magari le cose non funzionano come vorremmo. Arisa in realtà ha iniziato sicuramente una nuova fase di vita, lo si vede non solo dal punto di vista estetico, ma anche soprattutto dal suo punto di vista personale ed emotivo. Sarà in tour in lungo e largo l'Italia, anche una tappa a Torino, sempre al Teatro Colosseo, che comunque è oramai una delle basi principali dei concerti, se non è l'Inalpi o l'Allianz durante l'estate. C'è il Teatro Colosseo che accoglierà appunto Arisa e naturalmente il suo pubblico il prossimo 25 novembre. Intanto vi accolgo nuovamente nella seconda ora di Merion Road, tra pochissimo dopo il radiogiornale, ma prima c'è un'altra novità che vi ho presentato proprio venerdì, che ho il piacere insomma di riproporre anche oggi, James Blunt a Circles, in attesa ovviamente di ritrovarvi tra pochissimo sempre qui su Torino International.
1: Torino International.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea.
5: Torino International News.
6: Gli Stati Uniti ritirano i bombardieri dalla base RAF di Fairford dopo l'incidente che ha portato ad un'indagine antiterrorismo. Sanchez convoca le elezioni anticipate il 29 novembre, sciolte le camere dopo la bocciatura dei decreti casa. Lula ha battuto da Bolsonaro al primo turno, ora il ballottaggio, tra pochissimo dopo una pausa.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Buon pomeriggio dalla redazione, questo lunedì 5 ottobre, al microfono Giuliano Ferrigno. Le notizie che arrivano dall'estero in primo piano. Gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dei loro bombardieri strategici B-1 dalla base militare britannica di Fairford in seguito al recente incidente che ha portato all'apertura di un'indagine antiterrorismo con diversi aspetti poco chiari. Londra aveva segnalato chiare indicazioni di un coinvolgimento dell'Iran nella vicenda, circostanza smentita da Teheran, mentre Washington aveva parlato del ruolo di un attore straniero. Andiamo in Spagna. Ho deciso di convocare oggi stesso il Consiglio dei Ministri per sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate il prossimo 29 novembre. L'ha detto il premier spagnolo Pedro Sánchez in una dichiarazione istituzionale. Ha trascorso il fine settimana consultando il Partito Socialista, ministri e membri dell'esecutivo. La fine naturale della legislatura sarebbe stata a luglio 2027, ma ha deciso di anticipare le elezioni sull'onda delle proteste di piazza per la bocciatura dei decreti casa al Congresso spagnolo. Spostiamoci in Estonia. Tallinn sta spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante, mentre il paese, schierato in prima linea nella NATO, si prepara ad una potenziale aggressione russa al di là dell'Ucraina. Lo scrive in esclusiva il Financial Times. I vertici militari dei servizi estoni non credono che Mosca voglia una guerra su vasta scala con la NATO, almeno nei prossimi due anni, ma ritengono che la Russia si stia preparando ad un potenziale conflitto futuro con la piccola nazione baltica. Ancora esteri, Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40esimo presidente del Brasile. Il candidato trampiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%, con una differenza tra i due di circa 2 milioni e mezzo di voti. L'affluenza è stata del 79%. Torniamo in Italia. In chiusura, la Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva da mettere in atto entro fine ottobre. Il collegio dei giudici, presieduto da Giuseppe Ondei, ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di ADL SPA, che avevano chiesto la sospensione della decisione sul blocco dell'aria a caldo in vista dell'udienza della Cassazione a cui hanno fatto ricorso, già fissata per il 20 ottobre. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: Continua il tour La Notte di Certe Notti, con cui Ligabue sta celebrando il trentennale di Buon Compleanno Elvis. Finalmente è tornato con qualcosa di nuovo attraverso il brano Qualcosa per te, che è stato pubblicato a settembre di questo 2026. Nel frattempo è tornato in libreria il suo libro in una nuova edizione rivista e ampliata di Fuori dentro il borgo, a 30 anni dalla prima uscita. E poi sempre disponibile la possibilità di rivedere il documentario Luciano, prima di tutto questo viaggio tra ricordi e le sue emozioni, no? In attesa magari di ritrovarlo a Torino, come già stato a giugno scorso, in un nuovo concerto. Le 16:10 si rientra nell'appuntamento di Mero on the Road. Questo è il pomeriggio di Torino International. Io sono Maria Teresa Mirelli fino alle 17.
1: Eu vreau din sfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: ricordo quando i REM erano venuti a suonare a Torino in due date direi storiche. La prima era il famoso Pala Stampa, che ora non esiste più, era il 20 febbraio 1995, e poi quella successiva al Palo Olimpico il 27 settembre 2008. E in quel famoso giorno c'ero anch'io, perché insomma era uno degli ultimi concerti che facevano in tour per il mondo, ed è stato sicuramente una grossa emozione. Adesso tra l'altro andare ad un concerto diventa davvero un affare incredibile, non solo per riuscire a trovare in tempo utile i biglietti, bisogna essere molto celeri per cercare insomma di mettersi in coda, parlo ovviamente della procedura online, ma soprattutto bisogna avere un budget a disposizione molto alto, perché se solo si paragonano da questo 2026 anche solo a 3-4 anni fa, i prezzi sono davvero cambiati in peggio. E quindi se prima magari con 30, 40, 50 euro riuscivi a trovarti anche un posto diciamo a terra e con diciamo davanti al palco, adesso i prezzi sono aumentati, per poi non parlare insomma di tutta una serie di pacchetti VIP e non VIP che chiaramente prevedono sì qualche servizio in più, ma delle cifre stratosferiche. Io mi domando, ma come si fa ad avere tutto quel budget da spendere in concerti, soprattutto immagino quelle persone che sono dei figli di genitori che devono magari cercare di raggiungere quella determinata quota attraverso la paghetta o attraverso piccoli lavoretti pur di riuscire ad ottenere quel famoso biglietto, anche perché c'è questa tendenza anche a voler assolutamente far parte di un evento che altrimenti insomma non si potrebbe vivere diversamente. Vabbè, questo giusto per parlare di concerti. Tra poco invece andremo a scoprire come una fanciulla degli Stati Uniti, della Carolina del Nord, ha deciso di trovare marito attraverso un form. È un'iniziativa davvero bizzarra, ma che comunque le ha dato ragione e ha avuto successo. Ve lo racconto tra pochissimo, sempre qui nel pomeriggio di Torino International.
1: Torino International.

0: Materazzi, Cesare Cremonini, che sarà a Torino in occasione del suo tour per ben due date, il prossimo 9-10 dicembre all'Inalpi Arena. E a proposito di costi di concerti, da un'occhiata che quello che costa di meno, il quarto settore numerato da 57,50 euro, poi sicuramente ci saranno i diritti di prevendita, fino ad arrivare al primo settore a 92, senza considerare i pacchetti VIP che sono da 189. Se consideriamo lo stesso Cremonini, non dico gli inizi di carriera, dove i concerti costavano 30-35 euro per quelli che erano i posti standard, già nella fascia 2018-2020 i biglietti base partivano dai 46 ai 55, arrivavano proprio ai 75 nei posti numerati migliori o il Prato Gold. Quindi le cose sicuramente cambiano. Certo, l'importante, insomma, è riuscire almeno a vedere uno o più concerti di quelli che meritano, no? Di quegli artisti che altrimenti non si riuscirebbe in altro modo e che ci permettono, insomma, di allietare anche il nostro io. Vi raccontavo prima invece di questa personcina decisamente furba. Lei si chiama Erin Patterson, ha 36 anni ed è la Carolina del Nord, che ha deciso di cercare marito con un metodo molto più bizzarro e molto più organizzato allo stesso tempo. Anziché affidarsi alle classiche app di appuntamenti, ha organizzato un modulo online di 3 pagine. Ha pubblicato questo form nella sua bio di Instagram, dove ha raccolto ben 270 candidature, oltre 1000 messaggi privati. E diciamo che questa ricerca è stata davvero trasformata in una vera e propria selezione, con tanto di requisiti, domande e candidati da valutare. Chiaramente il risultato ha attirato parecchia attenzione online. Il Google Form si intitolava So You Are Interested e partiva da criteri piuttosto chiari, perché cercava la Miss una serie di uomini tra i 28 e i 47 anni che avessero determinate caratteristiche, come single, intenzionati a diventare marito e padri, cristiani, magari con una determinata altezza, titolo di studio, lavoro, eccetera eccetera. Alla fine lei ha deciso prima di ricevere il modulo e poi eventualmente di fissare l'appuntamento. Tra l'altro la fanciulla, quindi Miss Erin Patterson, era single già da 3 anni, come vi dicevo ha provato ogni tipo di appuntamento organizzato dagli amici attraverso le dating app, gli incontri dal vivo, ma nulla è andato mai a buon fine e quindi ha avuto questa genialata, chi l'ha considerata così, chi invece l'ha definita eccessiva. Certo è che almeno ha espresso che cosa stia davvero cercando. Le candidature, perché si parla di candidatura, si sono chiuse lo scorso 30 settembre e adesso chiaramente le resta la parte più difficile, no? Quella di passare da 270 risposte ad una persona vera, e se funzionerà, magari alla classica domanda come vi siete conosciuti, la risposta sarà memorabile con un modello online. Vedremo, insomma, se riuscirà a trovare l'uomo della sua vita e magari finalmente si sposerà come ha sempre voluto. È il momento di dare spazio alla redazione per l'infomobilità e poi ci ritroviamo sempre qui nel pomeriggio di Torino International.
1: Domicins Prazace, studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per informarvi che lungo la provinciale 169 di Val Germanasca si viaggia a senso unico alternato per lavori a Prali. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino International.

Dark, c'è Miles Smith nel pomeriggio di Torino International, così come c'è la conferma ufficiale che questa estate 2026, quella che è appena trascorsa, è sicuramente un'estate da non dimenticare, anzi potremmo dire che può entrare nella storia climatica come la più calda mai registrata nell'Europa occidentale, e ha polverizzato il suo precedente primato che era stato stabilito nel 2003. Infatti la temperatura media stagionale ha toccato i 21,7 gradi centigradi, superando di ben 2,5 gradi la media che era stata calcolata nel periodo 1991-2020. Quindi un caldo anomalo che non si è limitato soltanto ai mesi classici estivi, ma ha colpito già a maggio, si è protratto fino a settembre. Beh, del resto lo possiamo ancora constatare in questi giorni di ottobre, anche se siamo oramai già entrati nella stagione autunnale, e quindi possiamo dire che l'aumento termico è davvero oltre a quello normalmente stabilito. Tra l'altro un fenomeno che è andato oltre per 17 giorni, almeno per il 60% dell'Europa occidentale, dove sono state registrate anche temperature superiori ai 30 gradi. Insomma, vedremo come si presenterà chiaramente quest'autunno, il prossimo inverno. Bisognerà sicuramente fare attenzione anche alla siccità, altro argomento da insomma prendere in considerazione, sperando che i vari governi non diciamo facciano di testa propria e cerchino comunque di considerare tra gli elementi importanti della propria politica il cambiamento climatico, a differenza di quello che Mr. Trump, il pazzo, afferma in maniera del tutto differente.

American Girls, beh, Harry Styles che attualmente è impegnato a New York per quello che è il suo Together Together Tour, arriverà in Italia, ormai lo sappiamo, al Circo Massimo a Roma il 7 e l'8 agosto del prossimo anno. E a proposito di costi di biglietti, beh, anche lui non fa eccezione, perché si parte da un minimo di 99 euro anche ad un massimo di 162, a seconda chiaramente della zona. L'unica differenza è che il limite d'acquisto in questo caso sarà di un massimo di 8 biglietti, sarà in realtà è stato, perché sono date assolutamente sold out. Ma andiamo invece a scoprire in questo mese di ottobre, più che i concerti, che cosa ci riserva il cielo, perché già ieri, qualcuno di voi l'avrà notato, c'è Saturno che ha raggiunto l'opposizione, e se ve lo siete perso, niente paura, perché il pianeta degli anelli continuerà ad essere visibile anche nelle prossime sere. Che cosa significa opposizione? Immaginate che il sistema solare sia visto dall'alto, in questo momento la Terra si trova tra il Sole e Saturno, e quindi Saturno appare dalla parte opposta del cielo rispetto al Sole. Poi altri appuntamenti sono quelli legati al 6 ottobre, prima dell'alba, quando si potrà scorgere un luminosissimo Giove, così come bisogna segnarsi sul calendario la notte tra il 21 e il 22 ottobre, quando ci sarà il piccolo delle Orionidi, questo sciame di meteore che ogni anno attraversa il nostro cielo, e quest'anno però la luna sarà piuttosto luminosa e potrebbe nascondere quelle meteore più deboli. Chiaramente il consiglio della NASA è sempre quello di provare ad osservarle nelle prime ore prima dell'alba, dopo il tramonto della luna, scegliendo un luogo lontano dalle luci della città. Facile a dirsi, molto più difficile a farsi. Gli spettacoli non sono ancora finiti, perché nella notte tra il 27 e il 28 ottobre la luna passerà vicino alle Pleiadi, almeno così in apparenza, questo gruppo di stelle conosciute anche con il nome di Sette Sorelle. Insomma, per esplorare il cielo di ottobre, che ci regalerà tanti eventi, tanti fenomeni, bisognerà soprattutto avere un posto abbastanza buio, un po' di pazienza e la voglia di guardare verso l'alto. Il resto dello spettacolo fortunatamente lo farà l'universo.

0: bella questa accoppiata, Elton John, Stevie Wonder, Finish Line. Beh, 3 anni fa aveva detto che non avrebbe più fatto tour, ma evidentemente l'amore nei confronti della musica e del suo pubblico è così tale da voler ancora una volta esibirsi in occasione di singole date. Infatti Elton John è stato il protagonista del concerto di apertura della nuova Apple Music Hall. Ve ne avevo parlato proprio in un appuntamento di Merion Road all'interno di quella che è la Battersea Power Station, un'esibizione che è avvenuta qualche giorno fa, lo scorso 28 settembre, davanti a 600 fan, che hanno segnato un po' il ritorno dal vivo di Elton John nel Regno Unito, ma soprattutto l'inaugurazione di questo nuovo spazio musicale che vedrà protagonisti tanti artisti e musicisti. Elton John infatti inizia in qualche modo il tour a Londra, dove avrà modo chiaramente di esibirsi in questi giorni di ottobre, infatti sarà di scena il 6 e il 7 ottobre per la felicità del suo pubblico. Piccola pausa e poi ancora qualche minuto insieme per terminare questa seconda parte di Mary on the Road.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704-985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704-985.
2: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

concluso il suo tour autunnale Gila Skol con anche una data sold out all'Unipol Forum di Milano e soprattutto ha ripubblicato questa edizione speciale G+1 ad ottobre, all'interno del quale c'è anche Parafulmini, singolo che abbiamo riproposto nel nostro pomeriggio qui su Torino International quando vi è stato presentato proprio venerdì come novità. Prima di chiudere chiaramente questo appuntamento di Merondo Road e di ritrovarvi domani sempre a partire dalle 15, perché tra poco ci sarà Nick, a proposito insomma di come trovare l'amore, se prima vi ho raccontato di quel caso di quell'americana che fa compilare il form per scoprire in 3 pagine come possa essere il suo uomo ideale, dall'altra in Giappone, vista insomma la scarsità di unioni, i giapponesi hanno pensato di non affidarsi più alle app di dating, ma di rivolgersi a queste agenzie matrimoniali specializzate, che davvero sono organizzatissime, in quanto cercano davvero di scegliere il proprio partner non secondo un algoritmo, ma ovviamente una persona in carne ed ossa che possa seguire il cliente in ogni sua fase. Quindi i coach, arrivano dei veri e propri esperti di coach che non si limitano a fare una presentazione delle due persone, ma addirittura danno consigli su come vestirsi al primo appuntamento, sugli argomenti da affrontare, su come gestire le comunicazioni durante appunto il primo incontro, e si possono addirittura fare appuntamenti di prova dove il tutor simula il partner per ricevere indicazioni. È incredibile come le agenzie matrimoniali in Giappone stiano davvero prendendo sempre più piede. Sappiate che tutto questo deve essere ovviamente pagato, e il costo non è da poco, anche perché al di là dell'iscrizione c'è anche un abbonamento, e quindi si parla di svariate centinaia di dollari. Tra l'altro, niente convivenza, niente sesso prima del fatidico sì, e alcune agenzie hanno davvero delle regole molto rigide. In questo caso probabilmente possiamo dire che l'amore nasce anche attraverso una strategia manageriale. 16:56, direi che è il tempo di lasciare il microfono a Nick, di ritrovarvi domani sempre per un pomeriggio insieme attraverso anche l'appuntamento di Merondo Road. Buona serata e buon inizio di settimana, come sempre ciao da Maria Teresa.

0: Torino International News.
1: Gli Stati Uniti ritirano i bombardieri dalla base RAF di Fairford dopo l'incidente che ha portato ad un'indagine antiterrorismo. Sanchez convoca le elezioni anticipate il 29 novembre, sciolte le Camere dopo la bocciatura dei decreti casa. L'Estonia avvicina le truppe al confine con la Russia. Il paese si dota di armi per colpire in profondità. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dei loro bombardieri strategici B-1 dalla base militare britannica di Fairford in seguito al recente incidente che ha portato all'apertura di un'indagine antiterrorismo con diversi aspetti poco chiari. Londra aveva segnalato chiare indicazioni di un coinvolgimento dell'Iran nella vicenda, circostanza smentita da Teheran, mentre Washington aveva parlato del ruolo di un attore straniero. Andiamo in Spagna. Ho deciso di convocare oggi stesso il Consiglio dei Ministri per sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate il prossimo 29 novembre. Ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in una dichiarazione istituzionale. Ha trascorso il fine settimana consultando il Partito Socialista, ministri e membri dell'esecutivo. La fine naturale della legislatura sarebbe stata a luglio 2027, ma ha deciso di anticipare le elezioni sull'onda delle proteste di piazza per la bocciatura dei decreti casa al Congresso spagnolo. Spostiamoci in Estonia. Tallinn sta spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante, mentre il paese, schierato in prima linea nella NATO, si prepara ad una potenziale aggressione russa al di là dell'Ucraina. Lo scrive in esclusiva il Financial Times. I vertici militari dei servizi estoni non credono che Mosca voglia una guerra su vasta scala con la NATO, almeno nei prossimi due anni, ma ritengono che la Russia si stia preparando ad un potenziale conflitto futuro con la piccola nazione baltica. Ancora esteri, Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40esimo presidente del Brasile. Il candidato trumpiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%, con una differenza tra i due di circa 2 milioni e mezzo di voti. L'affluenza è stata del 79%. Torniamo in Italia. In chiusura, la Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva da mettere in atto entro fine ottobre. Il collegio dei giudici presieduto da Giuseppe Ondei ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di ADL SPA, che avevano chiesto la sospensione della decisione sul blocco dell'aria a caldo in vista dell'udienza della Cassazione a cui hanno fatto ricorso, già fissata per il 20 ottobre. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
0: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Gli Stati Uniti ritirano i bombardieri dalla base RAF di Fairford dopo l'incidente che ha portato ad un'indagine antiterrorismo. Sanchez convoca le elezioni anticipate il 29 novembre, sciolte le camere dopo la bocciatura dei decreti casa. Lula ha battuto da Bolsonaro al primo turno, ora il ballottaggio, tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. La pagina degli esteri in apertura. Gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dei loro bombardieri strategici B-1 dalla base militare britannica di Fairford in seguito al recente incidente che ha portato all'apertura di un'indagine antiterrorismo con diversi aspetti poco chiari. Londra aveva segnalato chiare indicazioni di un coinvolgimento dell'Iran nella vicenda, circostanza smentita da Teheran, mentre Washington aveva parlato del ruolo di un attore straniero. Andiamo in Spagna. Ho deciso di convocare oggi stesso il Consiglio dei Ministri per sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate il prossimo 29 novembre. L'ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in una dichiarazione istituzionale. Ha trascorso il fine settimana consultando il Partito Socialista, ministri e membri dell'esecutivo. La fine naturale della legislatura sarebbe stata a luglio 2027, ma ha deciso di anticipare le elezioni sull'onda delle proteste di piazza per la bocciatura dei decreti casa al Congresso spagnolo. Spostiamoci in Estonia. Tallinn sta spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante, mentre il paese, schierato in prima linea nella NATO, si prepara ad una potenziale aggressione russa al di là dell'Ucraina. Lo scrive in esclusiva il Financial Times. I vertici militari dei servizi estoni non credono che Mosca voglia una guerra su vasta scala con la NATO, almeno nei prossimi 2 anni, ma ritengono che la Russia si stia preparando ad un potenziale conflitto futuro con la piccola nazione baltica. Ancora esteri, Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40esimo presidente del Brasile. Il candidato trumpiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%, con una differenza tra i due di circa 2 milioni e mezzo di voti. L'affluenza è stata del 79%. Torniamo in Italia. In chiusura, la Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva da mettere in atto entro fine ottobre. Il collegio dei giudici, presieduto da Giuseppe Ondei, ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di ADL SPA, che avevano chiesto la sospensione della decisione sul blocco dell'aria a caldo in vista dell'udienza della Cassazione a cui hanno fatto ricorso, già fissata per il 20 ottobre. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: Gli Stati Uniti ritirano i bombardieri dalla base RAF di Fairford dopo l'incidente che ha portato ad un'indagine antiterrorismo. Sanchez convoca le elezioni anticipate il 29 novembre e sciolte le camere dopo la bocciatura dei decreti casa. L'Estonia avvicina le truppe al confine con la Russia. Il paese si dota di armi per colpire in profondità. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa. La vendita della tua auto. Promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora essere in primo piano. Gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dei loro bombardieri strategici B-1 dalla base militare britannica di Fairford in seguito al recente incidente che ha portato all'apertura di un'indagine antiterrorismo con diversi aspetti poco chiari. Londra aveva segnalato chiare indicazioni di un coinvolgimento dell'Iran nella vicenda, circostanza smentita da Teheran, mentre Washington aveva parlato del ruolo di un attore straniero. Andiamo in Spagna, ho deciso di convocare oggi stesso il Consiglio dei Ministri per sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate il prossimo 29 novembre. L'ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in una dichiarazione istituzionale. Ha trascorso il fine settimana consultando il Partito Socialista, ministri e membri dell'esecutivo. La fine naturale della legislatura sarebbe stata a luglio 2027, ma ha deciso di anticipare le elezioni sull'onda delle proteste di piazza per la bocciatura dei decreti casa al Congresso spagnolo. Spostiamoci in Estonia. Tallinn sta spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante, mentre il paese, schierato in prima linea nella NATO, si prepara ad una potenziale aggressione russa al di là dell'Ucraina. Lo scrive in esclusiva il Financial Times. I vertici militari dei servizi estoni non credono che Mosca voglia una guerra su vasta scala con la NATO, almeno nei prossimi due anni, ma ritengono che la Russia si stia preparando ad un potenziale conflitto futuro con la piccola nazione baltica. Ancora esteri, Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40esimo presidente del Brasile. Il candidato trampiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%, con una differenza tra i due di circa 2 milioni e mezzo di voti. L'affluenza è stata del 79%. Torniamo in Italia in chiusura. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva da mettere in atto entro fine ottobre. Il collegio dei giudici, presieduto da Giuseppe Ondei, ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dalle gare dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di ADL SPA, che avevano chiesto la sospensione della decisione sul blocco dell'aria a caldo in vista dell'udienza della Cassazione a cui hanno fatto ricorso, già fissata per il 20 ottobre. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
5: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best

0: www.torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord, al mattino piogge deboli sul Piemonte, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio temporali sparsi sulla Liguria e sulle Alpi, in particolare sul Trentino Alto Adige. Addensamenti con fenomeni isolati su Lombardia ed Emilia Romagna, poco nuvoloso altrove. In serata e nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con qualche residuo piovasco sul Piemonte. Al centro, al mattino cieli irregolarmente nuvolosi ovunque, con piogge deboli sul Lazio e Abruzzo. E addensamenti compatti sulle Marche. Al pomeriggio temporali localizzati sul Lazio con fenomeni sparsi fino all'Abruzzo. Variabilità asciutta su Toscana e Umbria, in miglioramento in serata con nuvolosità persistente su tutti i settori. Al sud e sulle isole, al mattino tempo in prevalenza stabile salvo temporali diffusi sulla Sardegna. Al pomeriggio variabilità in aumento su Campania e Molise, asciutto altrove. In serata piogge deboli in sconfinamento sulle zone interne di Campania e Molise. Tempo stabile altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature minime in rialzo ovunque, massime in generale diminuzione. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: International News.
1: Gli Stati Uniti ritirano i bombardieri dalla base RAF di Fairford dopo l'incidente che ha portato ad un'indagine antiterrorismo. Sanchez convoca le elezioni anticipate il 29 novembre, sciolte le camere dopo la bocciatura dei decreti casa. Lula battuto da Bolsonaro al primo turno, ora il ballottaggio, tra pochissimo dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dei loro bombardieri strategici B-1 dalla base militare britannica di Fairford in seguito al recente incidente che ha portato all'apertura di un'indagine antiterrorismo con diversi aspetti poco chiari. Londra aveva segnalato chiare indicazioni di un coinvolgimento dell'Iran nella vicenda, circostanza smentita da Teheran, mentre Washington aveva parlato del ruolo di un attore straniero. Andiamo in Spagna. Ho deciso di convocare oggi stesso il Consiglio dei Ministri per sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate il prossimo 29 novembre. Il premier spagnolo Pedro Sanchez, in una dichiarazione istituzionale, ha trascorso il fine settimana consultando il Partito Socialista, ministri e membri dell'esecutivo. La fine naturale della legislatura sarebbe stata a luglio 2027, ma ha deciso di anticipare le elezioni sull'onda delle proteste di piazza per la bocciatura dei decreti casa al Congresso spagnolo. Spostiamoci in Estonia. Tallinn sta spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante, mentre il paese, schierato in prima linea nella NATO, si prepara ad una potenziale aggressione russa al di là dell'Ucraina. Lo scrive in esclusiva il Financial Times. I vertici militari dei servizi estoni non credono che Mosca voglia una guerra su vasta scala con la NATO, almeno nei prossimi 2 anni, ma ritengono che la Russia si stia preparando ad un potenziale conflitto futuro con la piccola nazione baltica. Ancora esteri, Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40esimo presidente del Brasile. Il candidato trampiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%, con una differenza tra i due di circa 2 milioni e mezzo di voti. L'affluenza è stata del 79%. Torniamo in Italia. In chiusura, la Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva da mettere in atto entro fine ottobre. Il collegio dei giudici, presieduto da Giuseppe Ondei, ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di ADL SPA, che avevano chiesto la sospensione della decisione sul blocco dell'aria a caldo in vista dell'udienza della Cassazione a cui hanno fatto ricorso, già fissata per il 20 ottobre. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
0: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: info@torinointernational.com.
1: Nimic no,

peste griji și peste oameni, printre care nu mai pot.

0: Fano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International e bentornato Gaetano Maugeri. Ciao Gaetano.
2: Ciao Cosimo.
1: Ciao.
2: Bentrovato
1: anche a te. Direttore dell'Area 12 e andiamo a parlare di un evento che ci sarà nel prossimo weekend, quindi sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 11 alle 19, poi raccontiamo tutti i dettagli, all'Area 12. Perché cosa succede?
2: Beh, innanzitutto buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Succede che compiamo ben 15 anni dal fatidico giorno dell'inaugurazione. Esatto. E quindi è giusto festeggiarlo col territorio, con i nostri clienti, con chi tutti i giorni ci viene a trovare, ci sceglie, ci preferisce e ci apprezza per quello che facciamo.
1: E io aggiungerei anche che si festeggia in un modo molto particolare per Torino, perché c'è proprio un liquore che proprio richiama Torino, no? Che abbiamo appunto la Tobi Experience, e quindi andiamo a vedere Ciocco Bicerin Fest, che quindi proprio il classico liquore torinese. E quindi non perché usarlo appunto per questa bellissima festa, questa manifestazione che voi avrete all'Area 12.
2: Sì, diciamo che per promuovere, per ringraziare i nostri clienti, come ti dicevo, e festeggiare, sicuramente la torta è giusto che ci sia. E allora abbiamo fatto abbiamo immaginato ancora di più quello che poteva essere l'evoluzione della torta cioccolato, eccellenza di Torino, ma un'altra eccellenza con la quale si fa che si usa il cioccolato è il Bicerin, altra eccellenza nata a Torino. E allora per promuovere e valorizzare e dare luce a quello che sono due delle eccellenze migliori di Torino, ovvero appunto il cioccolato e il Bicerin, abbiamo voluto legare il nostro compleanno, un evento importantissimo, a queste due appunto eccellenze. E l'abbiamo fatto in collaborazione con uno dei principali, direi, attori nel panorama torinese per l'organizzazione di Food Experience, che è appunto To Be Event e To Be Experience.
1: Allora, volevo un pochino dare i dettagli, no, delle due giornate. Quindi sabato 10 dalle 15 alle 17.30 c'è una masterclass appunto.
2: Allora, con sabato e domenica due giorni innanzitutto pieni dalle 11 alle 19 di attività in galleria. La galleria sarà innanzitutto piena di degustazioni gratuite per tutti i nostri clienti di cioccolato e le derivazioni del cioccolato, le sue mille sfaccettature, e il Bicerin, anch'esso nelle sue diciamo numerose eccellenze. Sabato specifico dalle 15.30 alle 17.30 andremo ad avere un talk con i principali attori di quello che è la storia del Bicerin. Ti dico solo che verrà Alberto Landi, che è il direttore del caffè al Bicerin, dove la storia ci insegna che nel 1763 è nato il Bicerin a Torino,
1: che prende il nome in piemontese dal bicchierino.
2: Esatto, esattamente. Quindi inizieremo con lui a chiacchierare di Bicerin, proseguiremo con altri importanti attori famosi di realtà importanti di Torino, come per esempio la Baita, la Perla di Torino, famosa cioccolateria torinese, Peirano, pasticceria in Trovaia, insomma, e tutta una serie di altre attività che hanno dato lustro a queste due eccellenze, cioccolato e Bicerin.
1: Volevo precisare che il Bicerin è famoso anche i frequentatori appunto di quel bar, no? Antico del 763, dove quelli che frequentavano di più sono stati Cavour, Puccini, Umberto Eco, cioè abbiamo avuto dei personaggi veramente molto importanti, no? Che quindi erano abitudinari ad essere gli assaggiatori del Bicerin.
2: Assolutamente sì, ed è per questo che io sono veramente molto felice e onorato di avere il rappresentante del caffè, dello storico caffè al Bicerin, che ci verrà a parlare di questa eccellenza, di come viene fatta, di come viene realizzata, della ricetta classica, della ricetta madre, e insieme a lui appunto tutti quelli che sono gli ingredienti, il cioccolato per l'appunto, eccellenti, che hanno deciso di venire con noi a bordo per appunto spiegare e raccontarci quello che è questo fantastico mondo del cioccolato e del bicerin.
1: Troveremo vari tipi, no, di bicerin, perché a parte il classico, quello tradizionale, ci sarà il gianduia, il cioccolato fondente, aromatizzato anche all'arancia, quindi varie degustazioni.
2: Sì, partiamo dal grande classico, chiamiamolo così, ma poi ovviamente negli anni l'evoluzione ha portato ad avere anche determinate altre gusti, chiamiamole così, per raccogliere un po' appunto i gusti delle preferenze di tutti i nostri i clienti, tutti i loro clienti, quindi l'evoluzione del bicerin, come è nato e dove siamo oggi, cosa abbiamo oggi nel mercato torinese.
1: Poi il corner, diciamo che saranno appunto creati in collaborazione con NIMS, che è il gruppo Lavazza, quindi teniamo
2: NIMS a precisare sarà il nostro
1: questo.
2: Sponsor, sarà il nostro sponsor che fornirà insieme anche a Caffè Verniano il caffè per la realizzazione del bicerin. E aggiungo anche che oltre a questi banchetti degustativi in tutta la galleria, avremo anche altre attività. E ci tengo a dirlo perché non solo accontenteremo il palato di tutti i nostri clienti, ma anche il gioco per i più piccoli, perché avremo dei laboratori legati al cioccolato, quindi alla decorazione del cioccolato, avremo delle masterclass per i più grandi legati a come fare un bicerin, come fare il cioccolato, come trattare il cioccolato. Quindi diciamo che sarà una due giorni di eventi aperto ad un pubblico variegato e da zero a 100 anni, quindi chi non ama il cioccolato, chi non ama il bicerin in tutte le sue in tutti i suoi gusti.
1: Io volevo precisare solo una cosa: i vari appuntamenti che ci sono nelle due giornate, volevo dire i titoli, quindi appunto abbiamo parlato prima della Masterclass Choc Experience, poi abbiamo la storia del bicerin, poi abbiamo l'evoluzione del cioccolato e quando il cioccolato

0: collegarsi sul nostro sito internet www.area12.to.it o sul nostro profilo Instagram per tenersi aggiornati su tutte quelle che saranno le certezze che abbiamo appena detto, ma le evoluzioni che avremo nei prossimi giorni a riempire ancora di più il palinsesto già creato.
1: Volevo precisare che c'è appunto anche gli incontri per i bambini, dove c'è appunto tutti e due i giorni, quindi a scuola di cioccolato, di fava e cacao, che si tira dalle 11 alle 14, e poi dando via appunto alle 11.15 al Choco Topping Lab, e 14.15 sempre appunto i pittori del cioccolato. E poi ogni bambino riceverà un grande biscotto di frolla, pancake da decorare, con una sacca poche, un piattino di cioccolato fuso che sia al fondente o al latte, con una selezione di zuccheri colorati, granella di nocciole e gocce di cioccolato.
0: Abbiamo detto questo serve, come ti dicevo, per allietare, per far divertire, e io dico che giocando si impara, quindi anche i più piccoli potranno giocare ma imparare a fare il loro biscotto al cioccolato.
1: Bisogna prenotarsi quindi per gli appuntamenti, e c'è anche l'indirizzo tobexperience.it/evento/area-12/.
0: Sì, ripeto, sono degli accrediti gratuiti che però ci servono a quantificare e ad avere, come dire, il numero preciso di clienti, bimbi, adulti a cui poter giustamente dare il loro spazio e coinvolgere durante questi eventi.
1: E quindi allora io ti ringrazio tantissimo di aver parlato di questa bellissima esperienza che andremo a vivere tutti insieme appunto all'area 12 il sabato 10 e domenica 11 di ottobre. E cosa
0: grazie
1: dire
0: a te
1: ancora?
0: Prossimo.
1: Gaetano, ti ringrazio tantissimo e allora ci vedremo tutti all'area 12.
0: Ci vediamo tutti sabato 10 e domenica 11 all'area 12. Vi aspetto tutti. Buona serata.
1: Grazie a te.
0: Certo. Ciao.